quanto a queste contadine, cameriere cittadine, gran contesse baronesse, marchesane, principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231.

tre, mille tre, mille tre. Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesiane, principesse, e van donne, donne,

la passion quel dominante e la giovin principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta.

venite! Adriana, quella sviene! Respira, io tremo, confido ancor, ma come avvenne, fiuto dei fior, e fior, quel dubbio, parla!